Era Emma in Non è l'inferno, primo titolo del programma in lingua italiana di oggi, di questo sabato 2 maggio 2026, il giorno dopo la festa del lavoro, buona festa a tutti quanti, a tutti i tunisini, all'amica Waida Bizid che ci tiene compagnia al lato tecnico. Come detto prima, il programma in lingua italiana andrà avanti fino alle 16 e in questo sabato, tanto per cambiare, parleremo del più e del meno e parleremo soprattutto, e come facciamo ogni volta, di sport, di calcio, della prossima giornata del campionato di calcio italiano. Si tratta della 35esima, iniziata ieri venerdì 1 maggio con un anticipo e una vittoria del Lecce in trasferta davanti al Pisa 2-1. Oggi partita iniziata da 46-47 minuti, l'Udinese in vantaggio davanti al Torino 1-0, alle 17 ci sarà Como-Napoli e poi alle 19.45 Atalanta-Genova, una giornata che proseguirà domani con alle 11.30 Bologna-Cagliari, alle 14 Sassuolo-Milan, alle 17 Juve e la Verona e poi alle 19.45 Inter-Parma, una giornata che sarà completata lunedì con le due ultime partite alle 17 Cremonese-Lazio e alle 17.30 Cremonese-Lazio e alle 19.45 Roma-Fiorentina, le due partite del lunedì 4 maggio. Tanta musica per oggi, io di te non ho paura, ancora una volta Emma, stavolta canta insieme a Elodie, poi Rally in casa mia, Alda in ciao, Vattene amore di Mietta e Amedeo Minghi, Negramaro in Free Love, Pino Daniele e Giorgia in Vento di Passione, e poi il libico Franco Califano che interpreta Tutto il resto è noi, se no ci sarà pure Con me di Mia Martine, Roberto Murolo e Eros Ramazzotti che canta I giardini di marzo, un titolo di Lucio Battisti interpretato da Ramazzotti in un modo bellissimo, direi. Se no, Genova per noi con Bruno Lauzi e Paolo Conte. Dunque, Emma insieme a Elodie, Io di te non ho paura, pure io, e poi Rally con Casa mia. Musica, maestro.

0: e di te
1: ancora non lo so.
0: Tu di me la voglia di cadere, io di te il mare in un cortile, io di te non riuscirai a liberarmi.
1: Tu di me non riesci a farne a meno e non ne parli.

Ciao, quando sono le 15:21 sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. E allora, in occasione della Fiera Internazionale del Libro di Tunisi 2026, l'italiano, piuttosto l'Istituto Italiano di Cultura, ha organizzato oggi alle ore 10 2 maggio alle ore 10 del 2 maggio 2026 un incontro con la professoressa Silvia Finzi dedicato al 60° anniversario dello storico settimanale Il Corriere di Tunisi, un appuntamento che intende valorizzare una testata unica nel panorama editoriale nordafricano. Il Corriere di Tunisi infatti rappresenta l'unica rivista in lingua italiana pubblicata nella regione, punto di riferimento per la diffusione della lingua italiana, della lingua e della cultura italiana in Tunisia, per il dialogo tra le due sponde del Mediterraneo. Nel corso dell'incontro Silvia Finzi, ricordiamolo, direttrice del giornale e presidente della società Dante Alighieri Comitato di Tunisi, ha presentato o doveva presentare nel dettaglio il programma delle celebrazioni ufficiali previste dal 21 maggio, dal 21 al 23 maggio 2026 presso il complesso di Santa Croce nel cuore della Medina. Le tre giornate saranno articolate in un calendario ricco e multidisciplinare. Tra i momenti principali, una mostra storico-documentaria dovrà ripercorrere le tappe fondamentali del settimanale attraverso pannelli illustrativi suddivisi in tre periodi chiavi, dalla fondazione negli anni 50 fino al 70 e poi la fase di consolidamento fino al 96 e per concludere l'evoluzione contemporanea fino a oggi. Accanto alla mostra è previsto un incontro di studi dedicato al ruolo della stampa italiana in Tunisia, alla memoria della comunità italiana e alle prospettive future della lingua italiana in Tunisia. Il programma includerà inoltre un concorso rivolto ai giovani, volto a stimolare interesse e partecipazione attiva intorno alla lingua e alla cultura italiana, o piuttosto italiane direi. E per concludere, tra gli appuntamenti culturali è in calendario anche la presentazione del romanzo Le ragazze di Tunisi dello scrittore Luca Bianchini, accanto a due serie, o piuttosto due serate aperte al pubblico dedicate alla valorizzazione delle espressioni artistiche e culturali italiani in Tunisia. Sono le 15:24, Vattene Amor, due voci bellissime, Mietta e Amedeo Minghi, subito dopo i Negramaro in Free Love.

0: Grazie, Pino. Grande Napoli.
1: Grande.
2: Pino Daniele, Pino Daniele e Giorgia in vento di passione. Sono le 15:36 sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Ricordo che il programma in lingua italiana conduce per voi il vostro amico Murad Ahery con la collaborazione tecnica di Awaida Bizid, un ponte di cooperazione territoriale tra Sud Italia e la Tunisia prende forma tra la Murgia e Semmema, località del governorato di Gasserine, sulle alture del centro ovest tunisino. L'iniziativa ripresa dall'agenzia di stampa TAP e promossa dal collettivo italiano Avrusk, nato da una collaborazione artistica e territoriale, ora impegnato in un dialogo stabile con la comunità locale tunisina. Il progetto punta a mettere in relazione due aree rurali del Mediterraneo accomunate da economie fondate su agricoltura, pastorizia, artigianato e valorizzazione del patrimonio locale, fondato da 7 giovani italiani che sono Angela, Anna, Claudio, Fedeliano, Maria Antonietta, Michele e Rosalba. Avrusk si presenta come un'esperienza di resilienza territoriale che intreccia pratiche agricole, creazione artistica, saperi artigianali e sviluppo comunitario. La Murgia, altopiano rurale del mezzogiorno italiano, e Semmena, montagna del centro-ovest tunisino, vengono descritte dai promotori come territori fratelli, aree a bassa densità abitativa, segnate da una posizione periferica rispetto ai grandi centri nazionali, ma dotate di un forte capitale sociale e culturale. In entrambe le marginalità geografica ed economica si accompagna a forme di solidarietà comunitaria alla ricerca di modelli dunque di sviluppo sostenibile fondati sulle risorse locali. Il nome Avrusk si ispira all'asfodelo, pianta, spero che si pronuncia così, pianta resistenza dei terreni aridi della Murgia, scelta come simbolo di rinascita e continuità. Secondo i promotori, l'accoglienza ricevuta dagli abitanti di Semmema ha trasformato una prima visita in un progetto di cooperazione di lungo periodo, aprendo la strada a scambi culturali, sociali ed economici tra le due sponde del Mediterraneo. L'iniziativa si inserisce, per concludere, in un quadro più ampio di cooperazione italo-tunisina orientata allo sviluppo sostenibile. In questo contesto il caso Semmema Murgia assume dunque un valore soprattutto simbolico e territoriale, una forma di diplomazia dal basso che mette al centro comunità rurali, saperi locali. Per la Tunisia il partenariato offre una vetrina a un'area interna spesso associata a marginalizzazione economica e sociale. Per l'Italia rappresenta un esempio di cooperazione mediterranea fondata su comunità, ambiente, artigianato e cultura. Sono le 15:40, Franco Califano, Tutto il resto è noia.

E sono le 15.49 con me, Mia Martina e Roberto Murolo. Stavo per concludere, lo faremo insieme a Eros Ramazzotti che canta I Giardini di Marzo e poi Adriano Celentano in Susanna, gli ultimi titoli del programma in lingua italiana di oggi. Grazie a Huayda Bizid per la collaborazione tecnica, grazie a voi per l'ascolto. Ricordo che il nostro prossimo appuntamento è domani sempre alle 15 per il programma in lingua italiana, ovviamente. Ciao a tutti, a domani.

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.